0: di cure si dona di letto, e s'accorre da magico tetto, tra la folla de credere ognuno, Salvatore fa leggi con me.
1: S'accorre la bella e sospetto, e
0: con
1: i suoi merini che tengono in mano,
0: s'abbandoni,
1: a botte del magnanimo a me,
0: e con leggi,
1: in un davamento a me.

0: e celati da su t'hanno in mira
1: ci son
0: congiurati
2: o cielo
0: sarai e tanto serrato così che non teso per un bell'agato e intesi tra uno proromper l'ho visto il conte un'ignota ventale con esso poi altri